Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: sono le 3 e 2 minuti.
1: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

Top Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

le 4 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Oltre tutto il mondo, muove il fianco sopra un tempo che fatichi, bom bom bom.
1: Top Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.
2: Facebook, Instagram e Twitter.

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

Sono le 6 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol,

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli anche durante il weekend. Ariete, è giunto il momento di ascoltare il vostro cuore. Nei sentimenti non lasciatevi influenzare dagli altri, ma siate voi stessi e voi stesse a prendere le decisioni. Nel lavoro potreste ricevere riconoscimenti per il vostro grande impegno. Toro, concentratevi sui vostri problemi e non perdete tempo intervenendo su quelli degli altri. Vi aspetta molto lavoro e se non ci metterete abbastanza dedizione e impegno, potrebbe non andare come vorreste. Gemelli, nulla potrà fermarvi oggi. Già di solito affrontate le sfide con grande intensità, ma in questa giornata sarete un uragano, con il rischio però di travolgere qualcuno con un'azione non troppo ragionata. Cancro. Se affrontate le situazioni con spirito positivo, metterete il vostro futuro sulla strada giusta. Nonostante gli ostacoli, concluderete il vostro percorso in maniera molto positiva. Leone. Una nuova energia prende il sopravvento su di voi e vi trasforma in una macchina che fa progetti. È ora di mettersi al lavoro e di approfittare del vostro rinnovamento interiore. Vergine, provate un desiderio irrefrenabile di restare da soli, almeno per qualche ora, ma fate fatica a realizzarlo. Provate a spiegare questo vostro bisogno alle persone che vi circondano. Vedrete che loro capiranno e voi starete meglio. Bilancia. In questa giornata avrete un carattere mutevole, a volte sarete euforici, altre invece vi arrabbierete per questioni banali. In questo modo potreste ritrovarvi al centro di un litigio occasionale. Scorpione, inizia un periodo di contrasti e di crisi. Ci saranno cose che cambieranno a vostro favore e altre che andranno contro di voi, o almeno apparentemente. Cercate di farvi aiutare dalle persone che vi amano. Sagittario, un atteggiamento rischioso e qualche pessimo consiglio vi porteranno a prendere decisioni affrettate e non positive. Provate a pensarci due volte e non prestate troppa attenzione ai saccenti. Capricorno, le paure infondate rallentano i vostri progressi, che inoltre hanno lo slancio e il sostegno necessari per portarvi molto lontano. Accelerate un po' il vostro ritmo. Acquario, sul posto di lavoro è necessaria maggiore collaborazione. Se la vostra relazione d'amore sta diventando insensibile a causa degli effetti della routine, provate a sorprendere la vostra anima gemella con qualche sorpresa. Pesci, nella vostra vita sta arrivando un cambiamento profondo. Sarete baciati dalla fortuna. Anche se l'ultima volta non è stato il periodo più fortunato della vostra esistenza, affrontate il maltempo con coraggio e rallegratevi per i raggi del sole. Oggi vi saluto con le parole di Massimo Cacciari. Passato e futuro sono determinazioni del tempo che stanno nel presente, perché solo nel presente ricordo e solo nel presente mi attendo il futuro. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Sento forte dentro il petto quando poi ti penso. Sei la cosa più forte dentro il mio tormento. Ti ripenso tra la gente quando non si arrende. Ti ripenso tra la gente quando poi si arrende. Sei la cosa più bella di tutto il mondo. Sei la cosa più strana di tutto il mondo. Quando ti vedo crolla tutto il mondo. E poi dici che tu sei sempre vero. Se vuoi dico davvero che non so più in cosa. Credo che forse è vero che non ti piaccio più.

0: sento forte dentro il petto quando poi ti penso. Sei la cosa più forte dentro il mio tormento. Ti ripenso fra la gente quando poi si arrende. Ti ripenso fra la gente quando non si arrende.
1: Sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

0: Sono le 7:01.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione, in apertura la cronaca, presenza di sangue vivo nei polmoni e ipotesi schiacciamento. Sarebbero questi, secondo quanto emerso, alcuni degli elementi dell'autopsia effettuata sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna dopo essere stato fermato da due agenti. Riguardo a questi due elementi, resterà da stabilire in futuro se lo schiacciamento sia dovuto ad un eventuale eccessivo utilizzo della forza quando l'uomo era ancora in vita, oppure se sia sopravvenuto post mortem per le manovre rianimatorie. Allo stesso modo resta da stabilire se la presenza di sangue nei polmoni sia dovuta all'eventuale uso di cocaina da parte di Fakir o a un'eccessiva compressione. Secondo quanto riferito dal legale dei due poliziotti, dall'autopsia non sarebbero emerse fratture ossee. La procura intanto procede per omicidio colposo e ha iscritto nel registro degli indagati due agenti di polizia e quattro soccorritori della Croce Rossa. Ancora vittime sul lavoro in due distinti incidenti. Un operaio di 18 anni è morto in un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti nel Nuorese, colpito da un muletto. A Roma invece un lavoratore di 47 anni è stato schiacciato da una macchina spazzatrice. Dall'estero, Donald Trump ha perso la pazienza con l'Iran, dubita che i negoziati portino a qualcosa ed è sempre più convinto che l'unica lingua che il regime capisca sia quella della forza. Lo scrive il Wall Street Journal, secondo il quale il tycoon si è definito in modalità vendetta contro Teheran. In serata, umore più disteso, parliamo più seriamente con l'Iran, non ho fretta di chiudere. Intanto l'esercito statunitense ha affermato di aver aperto il fuoco su un'altra nave mercantile che cercava di violare il blocco dei porti iraniani. I media americani e ucraini riportano che il leader degli Stati Uniti Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky a Washington martedì 28 luglio. Secondo fonti diplomatiche, nello stesso giorno il numero uno di Kiev prevede di partecipare ai funerali del defunto senatore Graham. Emergenza incendi tra Spagna e Francia. Nei pressi di Madrid il vasto rogo è ormai fuori controllo e ha costretto all'evacuazione di oltre 63.000 persone. Situazione critica anche nella penisola francese di Cap Ferret, dove le fiamme avanzano rapidamente. Più di 140.000 persone hanno lasciato le proprie abitazioni nel sud-ovest del paese e centinaia sono state evacuate via mare. Proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento e soccorso. Lo sport: Pep Guardiola non sarà l'allenatore dell'Italia, mentre salgono le quotazioni di Andrea Pirlo. Il tecnico catalano ha declinato l'offerta della Federcalcio, confermando di voler trascorrere un anno sabbatico dopo 10 anni a Manchester. Ai dirigenti azzurri ha detto di essere stato molto tentato, ma alla fine hanno prevalso gli impegni che aveva preso con la famiglia. Sui siti intanto si è diffusa la notizia di un accordo già raggiunto con Pirlo per i prossimi 4 anni, ma la Federcalcio per ora non ha in programma alcun annuncio ufficiale e in corsa resterebbe ancora Mancini. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Noi siamo gli altri.

Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Sabato 25 luglio 2026 è il giorno numero 206 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:57 e tramonta alle 20:36. I santi del giorno sono San Giacomo il Maggiore, San Cristoforo e Santa Valentina. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 25 luglio del 1943 Benito Mussolini viene sfiduciato dal Gran Consiglio del Fascismo, che vota l'ordine del giorno Grandi, e successivamente viene arrestato e sostituito al governo da Pietro Badoglio. Questo fatto segna la caduta del fascismo. Nel 1978 all'ospedale di Oldham, nel nord dell'Inghilterra, nasce Louise Brown, prima neonata concepita attraverso la fecondazione artificiale. E nel 2000 a Parigi un Concorde dell'Air France precipita poco dopo il decollo dall'aeroporto Charles de Gaulle, causando 113 vittime, le 109 persone a bordo e 4 a terra. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 25 luglio del 1992 i giochi della 25esima Olimpiade si aprono ufficialmente a Barcellona. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 25 luglio del 1970 Domenico Modugno è primo in classifica con La lontananza. Nel 1981 i Pooh sono in cima alle classifiche con Chi fermerà la musica. E nel 1990 Un'estate italiana di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato è in vetta alla Hit Parade. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 73 anni il giornalista e conduttore televisivo italiano Gigi Marzullo. Ne compie 65 Kelly Lang, attrice statunitense conosciuta in tutto il mondo grazie al ruolo di Brooke Logan nella soap opera Beautiful, ruolo che ricopre dal 1987. Spegne 63 candeline Sabina Guzzanti. La sua specialità è far ridere il pubblico attraverso una satira sferzante al potere in tutte le diverse forme. Nata a Roma è attiva in TV, al teatro e al cinema, come attrice, comica e regista. 59 candeline sulla torta dell'attore statunitense Matt LeBlanc, tra i più amati personaggi della celebre serie TV Friends. Buon compleanno a Paolo Cessisoglu, attore, comico, cabarettista e conduttore televisivo italiano, metà del duo Luca e Paolo, formato con Luca Bizzarri, compie 57 anni. Ne compie 41 l'attrice ed ex modella italiana Francesca Chillemi. E spegne infine 30 candeline il ciclista italiano Filippo Ganna. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 25 luglio 1927 di Matilde Serao. Tra le massime scrittrici di fine Ottocento e pioniera del giornalismo italiano, è stata la prima donna italiana ad aver fondato e diretto un quotidiano. E il proverbio del giorno è: chi non fu buon soldato non sarà buon capitano.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci accompagnano con i loro consigli anche nel weekend. Ariete, nel lavoro rimandate le scelte delicate, oggi non avete la freddezza giusta. In amore siete sfuggenti e il partner potrebbe sentirsi messo da parte. Concedetevi una serata tranquilla, lontano dai mille impegni quotidiani. Toro, la voglia di fare c'è, ma voi trovate ostacoli che vi irritano. Cercate di non rispondere d'impulso, rischiate discussioni inutili. Nel lavoro qualcosa va più lento del previsto e questo vi pesa. In amore siete un po' permalosi. Gemelli, avete bisogno di stabilità, ma la giornata vi propone qualche imprevisto. Mantenete il sangue freddo e tutto si sistemerà. Nel lavoro arrivano richieste che vi faranno sentire sotto pressione. Prendetevi i vostri tempi. Cancro, nel lavoro tutto procede, ma vorreste risultati più rapidi. Ricordate, ogni cosa ha il suo tempo per fiorire. In amore cercate conferme, anche se basterebbe fidarvi un po' di più. Attenzione alla salute, cercate di riposarvi. Leone, qualche indecisione vi rallenta oggi, ma niente di grave. Nel lavoro vi conviene ascoltare prima di esporvi. In amore tornate invece a sorridere, soprattutto in serata. La salute risponde bene, ma evitate di strafare. Vergine, nel lavoro mettete a posto qualcosa rimasto in sospeso e vedrete che vi sentirete più leggeri. In amore siete affidabili ma poco espansivi. Lasciatevi andare ad un gesto dolce. La salute tiene, ma è fondamentale prendersi più pause di riposo. Bilancia. Nel lavoro l'intuito vi guida bene, fidatevi delle prime sensazioni. In amore i single possono fare incontri piacevoli, gli altri vivono momenti teneri. Il corpo segue l'umore e oggi vi sostiene con energia gradevole. Scorpione, in amore siete teneri e presenti e il partner lo nota subito. Nel lavoro lavorate bene in squadra, la collaborazione porta soddisfazioni. I single hanno il cuore aperto a nuove conoscenze. Il fisico è in gran forma. Sagittario, nel lavoro arriva un riconoscimento che aspettavate, ve lo siete meritato. In amore siete generosi e passionali, la coppia ne beneficia. I single possono usare un avvicinamento, la salute è sostenuta da tanto entusiasmo. Capricorno, mente brillante e idee che corrono veloci. Oggi siete davvero ispirati. Nel lavoro proponete qualcosa di nuovo e venite ascoltati con interesse. In amore portate freschezza e voglia di sorprendere chi avete accanto. Acquario, nel lavoro siete intraprendenti e cogliete le occasioni al volo. In amore invece portate allegria e leggerezza e in coppia vi divertite. I single hanno il fascino dalla loro parte, osate qualcosa di diverso. Pesci, la giornata vi trova determinati, magnetici e capaci di ottenere ciò che volete. In amore siete intensi e irresistibili, la passione torna protagonista. Nel lavoro la vostra concentrazione fa la differenza e qualcuno se ne accorge. Oggi vi saluto con le parole di Jacques-Yves Cousteau. Non è l'uomo che deve battersi contro una natura ostile, ma è la natura indifesa che da generazioni è vittima dell'umanità. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: sono le 8 in punto.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Il presidente statunitense Donald Trump ha parlato durante il gala bis dei corrispondenti della Casa Bianca, smorzando i toni dopo che in precedenza avrebbe dichiarato d'aver perso la pazienza con l'Iran e di essere in modalità vendetta. Il tycoon si è mostrato più disteso e ha dichiarato: parliamo più seriamente con l'Iran, non ho fretta di chiudere. Poco prima, in un incontro nello studio Vale con i giornalisti, a chi gli chiedeva se avesse già preso una decisione sulla possibilità di un attacco massiccio contro Teheran, aveva risposto che non l'aveva ancora presa. Nelle ultime ore, intanto, l'esercito americano ha sparato contro una petroliera che cercava di aggirare il blocco dei porti iraniani.
2: Emergenza incendi in Spagna e Francia. Il rogo boschivo che infuria nei pressi di Madrid, che ha già costretto 63.000 persone a evacuare, è al suo apice ed è impossibile da controllare. A dichiararlo Carlos Novillo, responsabile della gestione delle emergenze del governo regionale di Madrid. Allerta massima anche sulla penisola di Caffaré nella Francia occidentale. Qui le fiamme si stanno rapidamente propagando. Oltre 400 persone sono già state tratte in salvo e trasportate fuori via mare. Oltre 140.000 gli evacuati.
3: Ora la cronaca. Svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luca Luigi Esposito, trovato carbonizzato domenica 19 luglio in un terreno agricolo a Eboli. In seguito alle attività di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Salerno e condotte dal nucleo investigativo del Comando Provinciale di Salerno, è stato individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del giornalista. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato.
2: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia poco dopo mezzanotte in Molise, l'epicentro a Pizzone, un comune della provincia di Isernia. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata avvertita sempre nella stessa area alle 3.41 ad una profondità di 9 km. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.
3: Emergono i primi risultati dell'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un intervento di polizia a Bologna. Gli esami confermerebbero un quadro compatibile con un'asfissia da compressione, ma saranno necessari ulteriori accertamenti per stabilire se lo schiacciamento sia avvenuto durante l'immobilizzazione o nel corso delle manovre di rianimazione. La procura procede per omicidio colposo e ha iscritto nel registro degli indagati due agenti di polizia e quattro soccorritori della Croce Rossa.
2: Lo sport e il ciclismo. Al Tour de France ieri è stato il giorno della prima scalata dell'Alpe d'Huez, trappa corta di 128 km che ha visto trionfare un Pogacar che è stato capace di riprendere Martinez e Carapaz sul filo di lana e di tenersi la maglia gialla. Per la Formula 1, una Ferrari da sballo in Ungheria con Hamilton che chiude la seconda sessione di prove libere al comando, mentre Leclerc era stato il più veloce delle FP1. Leclerc archivia il venerdì con il secondo crono, poi Norris e Verstappen. Oggi alle 12.30 in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scattano le qualifiche. Domani alle 15 semaforo verde per la gara.
3: È tutto, a più tardi.

non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia. Ogni notte è per sempre, per le strade di Roma.

so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

La mattina oggi è ancora buona, serena. Ma il cielo cambia tono piano e le nuvole arrivano come un pensiero che cresce, mentre nel pomeriggio può scappare un rovescio. Leggero ma presente. Anche l'estate ogni tanto si concede una parentesi.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Nonostante l'incertezza geopolitica, le imprese valdostane tornano a crescere nel terzo trimestre 2026. L'indagine di Confindustria Valle d'Aosta segnala un miglioramento di produzione, nuovi ordini ed export, con investimenti stabili e livelli occupazionali solidi. Il presidente Turcato parla di una reazione rapida del sistema locale, pur ricordando le sfide legate ai costi energetici e al rilancio della manifattura. Stabile anche il settore edile, che conferma tenuta e prudenza sugli investimenti.
2: Il turismo extraalberghiero continua a sostenere i piccoli comuni della Valle d'Aosta. Nel 2025 gli ospiti Airbnb hanno generato 2,6 milioni di euro di spesa nei centri sotto i 30.000 abitanti. Introd guida la classifica dei borghi sotto i 5.000 abitanti con oltre 36.000 euro, seguita da Shambave e Roisan. La componente estera vale il 56% della spesa totale, confermando l'attrattività internazionale delle località meno conosciute del territorio.
1: Al Forte di Barda arriva Mario Dondero. Inediti. L'archivio di un partigiano dell'umano, una mostra che espone per la prima volta fotografie mai pubblicate del grande fotoreporter. 3 sezioni raccontano movimenti sociali, protagonisti politici e vite quotidiane incontrate nel mondo. Un percorso che restituisce lo sguardo etico e umano di Dondero, dal 24 luglio al 18 ottobre 2026.

0: Cette année, la Vallée d'Aoste fête la 50e édition de la Rencontre Val d'Autène, le traditionnel rendez-vous estival avec ses émigrés. Dimanche 2 août, à Val Tournanche, venez vivre une journée sous le signe de l'amitié et des traditions, mais aussi de l'ouverture au monde avec les jeunes émigrés Val d'Autène d'aujourd'hui. Au programme, le matin, les moments institutionnels. Ensuite, le déjeuner convivial. Puis, l'après-midi, un riche éventail d'activités avec de la musique et des chants. La participation est libre et gratuite, à l'exception du repas. Pour information, consultez le site www.region.vda.it.
1: Jessica, ma che fai?
2: Nascondo il mio tesoro, sono appena tornata dalla SIDAC.
1: Non dirmi che hai svaligiato il reparto dolci.
2: Ho fatto scorta di pura golosità. Ho preso la confezione da 6 pezzi di gelato Coppa del Nonno a soli 2,99 euro. E visto che c'ero, non potevano certo mancare i biscotti ripieni Grisby da 135 grammi a 1,39 euro.
1: Troppo tardi, li ho trovati, ma fantastici.
2: Ehi, giù le mani dal mio bottino.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino, a nord-ovest meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico, in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato, con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: Sono le 9 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con la cronaca svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica 19 luglio in un terreno agricolo a Eboli. In seguito alle attività di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Salerno e condotte dal nucleo investigativo del Comando Provinciale di Salerno, è stato individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del giornalista. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato.
3: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia poco dopo mezzanotte in Molise, l'epicentro a Pizzone, un comune della provincia di Isernia. Il sisma ha durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata avvertita sempre nella stessa area alle 3.41 una profondità di 9 chilometri. Molta gente è scesa in strada per paura. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.
2: Un uomo è stato condannato a 8 anni di reclusione, mentre un secondo imputato è stato assolto per il tragico incidente avvenuto nel dicembre scorso sull'autostrada Asti-Cuneo, in cui perse la vita la ventenne Matilde Baldi e rimase gravemente ferita la madre Elvia Pia. Secondo i giudici, l'auto del condannato viaggiava oltre 200 km orari quando travolse la Fiat 500 della giovane e della madre, escluse invece l'ipotesi della gara di velocità tra le due Porsche.
3: La Corte d'Assise d'Appello di Milano, dopo aver confermato il 20 luglio la condanna a 27 anni per Daniele Rezza, il 21enne che ha ucciso nel 2024 con una coltellata al cuore il 31enne Manuel Mastrapasqua per portargli via delle cuffie wireless, lo ha ammesso ora ad un percorso di giustizia riparativa. Nella motivazione si legge: a Daniele va data l'ultima opportunità istituzionale per tentare un suo effettivo recupero sociale, dato che è tuttora incapace di assumersi le proprie responsabilità, contraria la famiglia della vittima.
2: Dall'estero, media americani e ucraini riportano che il leader degli Stati Uniti, Donald Trump, incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Washington martedì 28 luglio. Secondo fonti diplomatiche, nello stesso giorno, il numero uno di Kiev prevede di partecipare ai funerali del defunto senatore Graham. La speranza di Zelensky sarebbe quella di riportare la questione ucraina nell'elenco delle priorità del tycoon, apparso ora molto più concentrato sulla partita medio orientale.
3: Lo sport: la Ferrari continua a dominare nelle prove libere del weekend di Formula 1 in Ungheria. Dopo il primo tempo di Leclerc nella prima sessione, è Hamilton il più veloce nella seconda. Il britannico chiude con il tempo di 1 minuto 18 secondi e 729 millesimi, con il monegasco staccato soltanto di 0,148 secondi. Terzo, Lando Norris su McLaren, staccato di mezzo secondo davanti a Verstappen e Russell. In difficoltà Antonelli, tredicesimo e con tanti errori commessi. Oggi alle 12.30 in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scattano le qualifiche. Domani alle 15 semaforo verde per la gara.
2: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Senti che profumo! È il Festival Pizza che arriva a Gressan. Dal 30 luglio al 2 agosto, l'area verde di Gressan si accende con il Festival Pizza, firmato da Issaulle, con il patrocinio del comune di Gressan. 4 serate con la pizza protagonista assoluta, anche senza glutine, campioni pizzaioli direttamente da Napoli, musica e animazione per tutta la famiglia. Venerdì Stefano Capano, sabato la pecora nera, domenica balli latinoamericani. 4 serate di gusto, musica e condivisione, tutte da vivere insieme. Dal 30 luglio ci vediamo tutti al Festival Pizza. Gressan, Yamma Bell.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Super Trailers, il cinema alla radio.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Super Trailers.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Super Trailers.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno.

0: Hai preso le crocchette per Leo?
1: No, è finito anche il detersivo per i piatti e mancano anche le brioche.
0: Facciamo veloce, andiamo da Spesa Gross Cry. Al piano strada facciamo la spesa e al piano interrato tanti prodotti per la casa e anche il reparto per gli amici a quattro zampe.
1: Perfetto, un solo posto e abbiamo risolto tutto.
0: Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta. Ogni giorno offerte convenienti, personale gentile e tutta la qualità Cry.

L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto,

0: Strapazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi...

Balla. Balla. Che idea, che idea, che idea.

0: Sono le 10 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In apertura la cronaca svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica 19 luglio in un terreno agricolo a Eboli. In seguito alle attività di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Salerno e condotte dal nucleo investigativo del Comando Provinciale di Salerno, è stato individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del giornalista. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. Si tratta di un clandestino tunisino di 26 anni che, messo alle strette, ha confessato l'omicidio di Esposito.
1: Una donna è stata trovata morta nella sua abitazione a Como. Si chiamava Claudia Damario, aveva 35 anni e lavorava come ingegnere chimico. Allarmato dal fatto che non rispondesse al telefono dal giorno precedente, ieri il fidanzato, insieme a due colleghi, è andato a casa della ragazza e l'ha trovata morta. Sono stati quindi chiamati gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Le indagini degli agenti della squadra mobile di Como sono ancora in corso. Si attendono gli esiti dell'esame autoptico che si svolgerà nei prossimi giorni.
2: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata dall'INGV poco dopo la mezzanotte in Molise, l'epicentro a Pizzone, un comune della provincia di Isernia. Il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata avvertita sempre nella stessa area alle 3.41. Ad una profondità di 9 chilometri. Molta gente è scesa in strada per paura. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.
1: Dall'estero cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e in Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux.
2: Notte di incursioni in Cisgiordania, dove le forze di difesa israeliane hanno condotto operazioni in numerose città e villaggi, effettuando perquisizioni e arresti. Un adolescente e un anziano palestinesi sono rimasti feriti da colpi d'arma da fuoco a Betlemme e Nablus. Le azioni militari sono state avviate dopo che due israeliani e quattro palestinesi sono rimasti uccisi in uno scontro avvenuto ieri vicino a Nablus, quando coloni armati sono entrati nel villaggio di Tel e un residente ha sottratto un'arma a uno di loro.
1: Lo sport prosegue la 13ª edizione del Tour de France, la corsa a tappe ciclistica più famosa al mondo. Oggi si corre la 20ª tappa, dall'Ubur d'Huazon all'Alpe d'Huez. È la tappa regina del Tour, con salite senza eguali. Intanto ieri la tappa con arrivo sempre all'Alpe d'Huez è stata vinta da Tadej Pogacar, che ha quindi consolidato la maglia gialla. Domani il gran finale sarà, come sempre, affidato alla passerella conclusiva a Parigi sugli Champs-Élysées.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
4: Credo di aver testato il brivido di parlare in pubblico nelle assemblee studentesche al liceo. Una tecnica che a scuola non viene insegnata e dunque ci si deve rifare a qualche dote naturale o a un esercizio che consenta di ottenere confidenza. Da ragazzino poi ho cominciato a parlare in radio e in televisione per accorgermi davvero che parlare a persone in carne ed ossa è una tecnica differente. Poi gioco a forza ho imparato a farlo in posti differenti anche per i miei impegni politici. Ma le cose cambiano e oggi quando mi capita qualche impegno oratorio devo fare i conti con la necessità cresciuta di saper tenere l'attenzione. Bisogna evitare lungaggini, lessico complicato, PowerPoint e similia, letture su testi già fatti e via di questo passo per tenere vivi gli uditori. Secondo gli studi sul tema, parrebbe che non sia vero che abbiamo perso la capacità biologica di stare attenti, quanto che è cambiata la nostra soglia di attenzione rispetto alla noia. Certo, i social media stanno influenzando il modo in cui ascoltiamo un oratore dal vivo e chi si trova a doverlo fare sa di avere regole nuove. Ormai sappiamo che certi social sono progettati per fornire un picco di dopamina ogni 15-30 secondi. Se un video non ci piace, scrolliamo e andiamo avanti. Quanto ovviamente non può avvenire con un oratore dal vivo, anche se ogni tanto sarebbe auspicabile poterlo far sparire. Differentemente dal passato, e cioè prima dell'avvento del telefonino, si pensava ad altro o si pisolavano seguendo il discorso. Oggi si maneggia senza alcun rispetto ed educazione il proprio telefonino, su cui spesso ci si concentra, visto il suo potere ipnotico. Gli esperti notano che la capacità di attenzione non è sparita, si è solo fatta più selettiva e tocca dunque all'oratore usare tecniche di racconto, il famoso storytelling, per mantenere un ritmo dinamico e, se possibile, interagire con il pubblico. Insomma, l'attenzione non è ai minimi storici in assoluto, è diventata più intermittente a causa di notifiche, del fatto che siamo multitasking, delle abitudini a contenuti brevi. In sostanza non è che non riusciamo più ad ascoltare, ma abbiamo perso la capacità di seguire e dunque l'oratore deve ingegnarsi per evitare che la noia si impadronisca.
3: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.

0: La giostra.
1: Buongiorno, buon sabato, È il 16 dicembre, terz'ultimo sabato dell'anno. Così mi piace fare questi countdown a caso. E vi ricordo che potete interagire anche con questa puntata speciale, che durerà solo 2 ore, 10-12, scrivendoci su WhatsApp 349-722-5831. Iniziamo.
2: E quella volta tu sei andata sola, con un biglietto ma di sola andata. E mi hanno detto che chi cerca trova, ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona, forse sono sulla cattiva strada. Io mi sento come al primo giorno di scuola, messo alla prova, io sto in cerca di te.

0: Gianluca, dove sei?
1: Sto preparando una cenetta al volo.
0: Ma se avevamo il frigo vuoto?
1: Appunto, sono passato alla CIDAC. Senti qua, dal 15 al 28 luglio gran piada con olio extravergine di oliva Roberto da 330 grammi a solo 1,29 euro.
0: Ottima idea. E da bere?
1: Birra Ecnusa. Tre bottiglie da 33 centilitri a 1,99 euro.
0: Quando il gusto si incontra, il risparmio brinda. CIDAC.

Ridere con stile, come fanno i campioni di Muay Thai. Hai ragione a non dire per sempre, tanto per sempre non arriva mai.

0: Cette année, la Vallée d'Aost fête la 50e édition de la Rencontre Val d'Autenne, le traditionnel rendez-vous estival avec ses émigrés. Dimanche 2 août à Val-Tournanche, venez vivre une journée sous le signe de l'amitié et des traditions, mais aussi de l'ouverture au monde avec les jeunes émigrés valdotins d'aujourd'hui. Au programme, le matin, les moments institutionnels. Ensuite, le déjeuner convivial. Puis, l'après-midi, un riche éventail d'activités avec de la musique et des chants. La participation est libre et gratuite, à l'exception du repas. Pour information, consultez le site www.region.vda.it.
1: L'Università della Valle d'Aosta apre le iscrizioni ai minori Mountain Studies e Sport Studies, attivi da ottobre 2026 a giugno 2027. Il minorelle tratta i temi della montagna, il minorelle M l'impatto economico e sociale dello sport. Iscrizioni aperte fino al 20 novembre 2026 sul sito dell'Ateneo.
2: A Genova, l'ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni nel processo di primo grado per la tragedia del 14 agosto 2018, in cui morirono 43 persone. Condanne anche per altri dirigenti di ASPI, del Ministero dei Trasporti, ANAS e SPEA. Ammil parla di vittime lasciate in balia delle lungaggini e ricorda che, a 8 anni dal disastro, per i familiari non è ancora finita.
1: È scattato dal 20 luglio al 6 settembre il piano Estate Sicura 2026 di ANAS, con circa 500 milioni di spostamenti previsti sulle strade italiane. Per agevolare la circolazione sono stati sospesi oltre 1000 cantieri, pari all'83% del totale. L'amministratore delegato Claudio Andrea Gemme sottolinea l'impegno per ridurre congestioni e tempi di percorrenza. Presentato anche il nuovo spot sulla sicurezza stradale, insieme alle campagne contro l'abbandono degli animali.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Unwifi! Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi, connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano dopo il no di Guardiola. L'Italia ha deciso di ripartire da Andrea Pirlo. La scelta di Maldini e Leonardo è stata fatta e ora la trattativa è in fase avanzata con le parti che stanno definendo gli ultimi dettagli. Pirlo prima dovrà risolvere il suo contratto con lo United FC di Dubai e poi sarà libero di firmare per diventare il nuovo CT della nazionale. Con l'ex centrocampista l'affare ai dettagli, si tratta di 4 anni di contratto a 1,5 milioni di euro l'anno, stando a quanto riporta Repubblica. Pirlo è ritenuto adatto alla missione di ricostruzione della nazionale con un progetto a medio-lungo termine. Per quanto riguarda lo staff che dovrebbe seguire Andrea Pirlo in azzurro, è estremamente probabile la presenza come vice allenatore di Roberto Baronio. E il prossimo CT azzurro avrà un calendario tutt'altro che scontato all'inizio della sua avventura in nazionale: Belgio, Turchia e Francia, ma soprattutto 4 partite nel giro di 10 giorni che già definiranno l'approccio al nuovo ciclo. Dopo le amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia con Silvio Baldini in panchina, tra fine settembre e inizio ottobre ecco 4 gare di rilievo in National League. L'Italia è stata inserita nel gruppo 1 della Lega A e ripartirà il 25 settembre dallo Stadio Olimpico di Roma con la sfida al Belgio. La Nations League precede le qualificazioni all'Europeo 2028 e vedrà le prime 2 squadre di ogni gruppo qualificate per i quarti di finale in programma a marzo 2027. La Formula 1, la Ferrari continua a dominare nelle prove libere del weekend in Ungheria dopo il primo tempo di Leclerc nella prima sessione e Hamilton il più veloce nella seconda. Terzo Norris su McLaren davanti a Verstappen e Russell. In difficoltà Antonelli, 13° e con tanti errori commessi. Oggi alle 12:30 in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scattano le qualifiche. Domani alle 15 semaforo verde per la gara. Il tennis, Jannik Sinner ha cancellato la propria iscrizione al Masters 1000 di Montreal e salterà quindi il torneo. Il numero uno al mondo ha deciso di non sovraccaricare il proprio corpo e mette così da parte l'impresa di vincere tutti i 9 Masters 1000 in una singola stagione, mai riuscita prima a nessuno. Il rientro in campo, in teoria, è ora previsto per la tappa successiva del tour americano, il Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 agosto. Ancora il tennis, a un passo dall'uscita di scena, Luciano Darderi rialza la testa e in rimonta conquista la qualificazione alle semifinali sulla terra rossa di Estoril, battendo il portoghese padrone di casa Faria. L'italo-argentino parte male, cede il primo parziale 2-6, rimedia nel secondo col 7-5 che prolunga la sfida al terzo set, dove sferra il decisivo 6-2 al lusitano. Ora se la vedrà con il belga Blocks. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Sono le 11 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Il presidente statunitense Donald Trump ha parlato durante il galabis dei corrispondenti della Casa Bianca al Waldorf Astoria di Washington, smorzando i toni dopo che in precedenza, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, il tycoon avrebbe dichiarato di aver perso la pazienza con l'Iran e di essere in modalità vendetta. Trump si è mostrato più disteso. Parliamo più seriamente con l'Iran, non ho fretta di chiudere. Poi ha aggiunto: non permetteremo che si dotino di armi nucleari.
2: Nelle battute finali del suo intervento alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, durato poco più di un'ora, Donald Trump a sorpresa ha indossato un cappellino rosso con la scritta Trump 2028 e ha detto che si sarebbe candidato di nuovo. Ho vinto 3 volte, ha detto il tycoon, ora lo farò di nuovo. Il terzo mandato è una circostanza vietata dal 22esimo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti.
3: Notte di incursioni in Cisgiordania, dove le forze di difesa israeliane hanno condotto operazioni in numerose città e villaggi, effettuando perquisizioni e arresti. Un adolescente e un anziano palestinesi sono rimasti feriti da colpi d'arma da fuoco a Betlemme e Nablus. Le azioni militari sono state avviate dopo che 2 israeliani e 4 palestinesi sono rimasti uccisi in uno scontro avvenuto ieri a Nablus, quando coloni armati sono entrati nel villaggio di Tel e un residente ha sottratto un'arma a uno di loro.
2: Cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e in Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux.
3: Ora la cronaca svolta nelle indagini della morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli. I carabinieri hanno fermato il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio. È un tunisino di 26 anni, senza fissa dimora ed irregolare sul territorio nazionale, rintracciato questa notte. In presenza del suo difensore ha confessato, spiegando le ragioni dell'omicidio. Ora è nella casa circondariale di Salerno in attesa della convalida del fermo da parte del GIP. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato che si trova nelle campagne della cittadina della Piana del Sele.
2: Il tennis: Jannik Sinner ha cancellato la propria iscrizione al Masters 1000 di Montreal e salterà quindi il torneo. Il numero uno al mondo ha deciso di non sovraccaricare il proprio corpo e mettere così da parte l'impresa di vincere tutti i 9 Masters 1000 in una singola stagione, mai riuscita prima a nessuno. Il rientro in campo, in teoria, è ora previsto per la tappa successiva del tour americano, il Masters 1000 di Cincinnati, in programma il 13 agosto. Non è mai facile saltare un evento così importante, ma crediamo che questa sia la decisione giusta per dare priorità alla mia salute, le parole di Sinner. Anche Djokovic si è ritirato dal torneo canadese.
3: Ed era l'ultima notizia, più tardi.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a 0.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. 2 amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: La mattina oggi è ancora buona, serena, ma il cielo cambia tono piano e le nuvole arrivano come un pensiero che cresce, mentre nel pomeriggio può scappare un rovescio. Leggero ma presente. Anche l'estate ogni tanto si concede una parentesi.

finalmente estate. Suona l'ultima campana e vola via questa voglia di leggerezza mia. Fogli in aria, sogni in tasca, è la città che adesso cambia fa.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi! Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Senti che profumo! È il Festival Pizza che arriva a Gressan. Dal 30 luglio al 2 agosto, l'area verde di Gressan si accende con il Festival Pizza, firmato da Issaulle, con il patrocinio del comune di Gressan. 4 serate con la pizza protagonista assoluta, anche senza glutine, campioni pizzaioli direttamente da Napoli, musica e animazione per tutta la famiglia. Venerdì Stefano Capano, sabato la Pecora Nera, domenica balli latinoamericani. 4 serate di gusto, musica e condivisione, tutte da vivere insieme. Dal 30 luglio ci vediamo tutti al Festival Pizza. Gressan, Yamma Bell.
3: La giostra, il programma in cui ci si mette in gioco.

0: La giostra.
1: Anche per questo sabato è tutto. Io vi saluto, vi do appuntamento domani per la Top 30 10-12. Torniamo lunedì con la classica diretta 9-12 invece. Per oggi da Riccardo è tutto, buon sabato, ciao.
2: Mamma mia ragazzi, vi insegno a guidare. Vi insegno a guidare. Vi insegno a guidare. Il migliore. I milioni.
3: Che possa la vostra anima navigare nelle acque dell'inferno.
0: La giostra.

0: le 12 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Essere in primo piano, cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e in Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. Per far fronte all'emergenza sono decollati anche due Canadair dall'Italia.
1: Un cappellino con scritto Trump 2028, così Donald Trump è tornato con una provocazione sulla possibilità di un suo terzo mandato, una opportunità negatagli dalla Costituzione e alla quale già nei mesi scorsi aveva detto di pensare. Alla seconda cena dei corrispondenti della Casa Bianca che si è tenuta nella notte italiana, il presidente statunitense ha chiuso la serata indossando il berretto rosso e dicendo: sono lieto di annunciarvi la mia intenzione di correre per la terza volta da presidente. Trump ha anche detto: la seconda volta è stata migliore della prima, la terza sarà migliore ancora. E poi ha aggiunto: sto scherzando.
2: In Italia, svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli. I carabinieri hanno fermato il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio. È un tunisino di 26 anni, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, rintracciato questa notte. In presenza del suo difensore ha confessato, spiegando le ragioni dell'omicidio. Ora è nella casa circondariale di Salerno in attesa della convalida del fermo da parte del GIP. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato che si trova nelle campagne della cittadina della Piana del Sole.
1: Una donna è stata trovata morta nella sua abitazione a Como. Si chiamava Claudia Damario, aveva 35 anni e lavorava come ingegnere chimico. Allarmato dal fatto che non rispondesse al telefono dal giorno precedente, ieri il fidanzato insieme a due colleghi è andato a casa della ragazza e l'ha trovata morta. Sono stati quindi chiamati gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Le indagini degli agenti della squadra mobile di Como sono ancora in corso. Si attendono gli esiti dell'esame autoptico che si svolgerà nei prossimi giorni.
2: Cambiamo argomento. Addio a smartphone, tablet e altri dispositivi digitali per i bambini sotto i 3 anni. È quanto prevede la nuova proposta di legge presentata recentemente al Senato su iniziativa della senatrice Simona Malpezzi e promossa insieme alla Società Italiana di Pediatria e a Fondazione Terre des Hommes Italia. Il testo vuole introdurre linee guida nazionali sull'esposizione agli schermi dei bambini e delle bambine, una circostanza definita come prassi estremamente dannosa e da evitare entro i primi 3 anni di vita.
1: Il Como è una delle prime squadre al mondo a vietare l'utilizzo del colpo di testa nelle proprie formazioni giovanili preparatorie, una misura già proposta tempo fa per combattere gli effetti a lungo termine dei microtraumi cranici. Nelle fasce d'età più giovani l'attenzione sarà rivolta più al contatto con il pallone, alla capacità decisionale, al gioco effettivo e a un percorso chiaro che costruisca fiducia e tecnica passo dopo passo.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Hai preso le crocchette per Leo?
1: No, è finito anche il detersivo per i piatti e mancano anche le brioche.
0: Facciamo veloce, andiamo da Spesa Gross Cry. Al piano strada facciamo la spesa e al piano interrato tanti prodotti per la casa e anche il reparto per gli amici a quattro zampe.
1: Perfetto, un solo posto e abbiamo risolto tutto.
0: Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta. Ogni giorno offerte convenienti, personale gentile e tutta la qualità Cry.
2: La Regione Valle d'Aosta ha dato il via libera definitivo al progetto per la sede del Manzetti. L'edificio attuale, in piedi dal 1955, verrà demolito per far spazio a un polo scolastico del tutto nuovo. Si tratta di un'operazione da circa 22 milioni di euro, finanziata dai fondi FSC e da risorse regionali. I lavori partiranno a metà 2027 e si concluderanno nel 2031. Prevista dunque una nuova struttura antisismica e con spazi interni ripensati e distribuiti su più livelli. Il piano interrato accoglierà aula magna, laboratori e archivi. A piano terra troveranno posto la segreteria e le aule speciali direttamente collegate con l'esterno, mentre le classi saliranno lungo i quattro piani superiori fino alla palestra a doppia altezza ricavata in cima al fabbricato. Il progetto si pone come secondo obiettivo quello di riqualificare l'intera area urbana. La diversa disposizione dei volumi restituirà infatti visibilità all'ex priorato di Saint-Benin, attualmente penalizzato dalla struttura esistente. Superato a febbraio scorso il passaggio dell'interesse pubblico in Consiglio Comunale ad Aosta, l'ultimo nodo prima del via libera definitivo resta dunque la deroga al piano regolatore.
3: Ed ora passiamo a uno dei tanti appuntamenti dell'estate in Valle d'Aosta, che ci porta nel centro storico, dove torna la Foire d'été, la versione estiva della storica Fiera di Sant'Orso. Dalle 10 alle 20:30 le vie delle città si animano da più di 50 anni con oltre 400 artigiani, e tutto questo accade il 1° di agosto, dove si espone tornitura, intaglio, scultura di legno, lavorazioni in pietra e ferro battuto e cuoio, insieme a produzioni più recenti come pasta di sale, fiori secchi e tessuto. Questa è un'occasione per ammirare oggetti tradizionali dalla grolla agli attrezzi agricoli, incontrare gli artigiani e scoprire i loro segreti, approfittando della fiera per visitare il centro storico e i suoi monumenti. Per informazioni potete contattare l'ufficio artigianato di Tradizione

0: presidente del conservatorio Gianni Nuti, ci sono la creazione di un'orchestra inclusiva, un'orchestra rappresentativa delle bande locali e un coro regionale.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Super Trailers.
3: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
1: Super Trailers.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

sei partito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

come vorrei. Tu vedessi me.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In apertura la cronaca. Dopo un tentativo di fuga è stato fermato ed ha deciso di confessare un 26enne tunisino senza fissa dimora sospettato d'aver ucciso il giornalista Luca Esposito, 53 anni, all'anagrafe Luigi. Il corpo carbonizzato del giornalista è stato ritrovato domenica notte in una zona di campagna Eboli. Il 26enne, una volta rintracciato e condotto presso gli uffici del nucleo investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno, ha deciso di raccontare l'accaduto e nel corso di un interrogatorio condotto dal PM, che ha coordinato fin dalle prime fasi le indagini, in presenza del difensore ha reso un'ampia confessione spiegando le ragioni del gesto.
2: È stato portato in ospedale nelle ultime ore un altro bimbo che frequenta l'asilo privato di Tropea, in cui si sarebbe diffuso un batterio killer che ha ucciso Alessio Pio di un anno e mezzo e ha costretto al ricovero altri 5 bambini, di cui 3 già dimessi. Il piccolo negli scorsi giorni ha iniziato a manifestare gli stessi sintomi iniziali di gastroenterite già accusata dal bimbo morto. Per questo è stato trasferito in via precauzionale al presidio ospedaliero pugliese Ciaccio di Catanzaro. Proseguono le indagini sanitarie e giudiziarie, che si starebbero concentrando su un possibile contagio di Clostridium difficile, forse tramite fasciatoi infetti.
3: Entra nella fase conclusiva l'intervento di Rete Ferroviaria Italiana per la sostituzione del ferrovia stradale Ponte Alpino a Firenze. Il vecchio ponte di ferro tagliato in 3 sezioni, smontato e rimosso ai primi di luglio. Dalle 23 di domani alle 11 di giovedì 30 luglio la posa è messa in opera di quello nuovo, un pezzo unico del peso di 550 tonnellate. Sospesa la circolazione dei treni sulle tratte Campo di Marte Rifredi e Campo di Marte Santa Maria Novella e meno il 50% dei treni.
2: Esteri, cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e in Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. I danni sarebbero ingentissimi. Per far fronte all'emergenza sono decollati anche 2 Canadair dall'Italia.
3: Una cittadina canadese di origine cinese, stagista alla NATO in Belgio, è stata arrestata per spionaggio per un paese terzo, accusata di essere membro di un'organizzazione criminale. L'annuncio è del procuratore belga, che non ha dato dettagli sull'identità della donna, perquisiti casa e ufficio. Lo stage al centro di comando per tutte le operazioni militari dell'Alleanza Atlantica, i cui uffici sono a Mons, in Belgio.
2: Lo Sport: Italia eliminata in semifinale nella Nations League di volley femminile, vince il Brasile 3-2. La nazionale sudamericana si giocherà il trofeo contro Turchia oppure Cina, che scenderanno in campo alle 13:30.
3: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Music Box.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Napoli per una mostra dedicata a Obey, nome d'arte di Shepard Fairey, uno degli artisti più influenti della scena urbana contemporanea. Le sue opere raccontano le contraddizioni del nostro tempo, propaganda e controinformazione, giustizia e disuguaglianza, diritti negati e voci che resistono. Oltre 130 opere tra lavori iconici, 15 inediti e materiali d'archivio offrono una panoramica sull'evoluzione artistica di Shepard Fairey, articolata in 4 nuclei tematici: People Power, Propaganda, Guerra e Pace e Giustizia Sociale. Obey, Power to the Peaceful, presso le Gallerie d'Italia a Napoli fino al 7 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola ed immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. E ora Milano per una mostra incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento, una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un Rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade di espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, Quello che so di te di Nadia Terranova. L'autrice ci consegna con queste pagine il suo romanzo più personale e intenso, che ci interroga sul potere della memoria individuale e collettiva e sulla nostra capacità di attraversarla per immaginare chi siamo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastro.

0: Jessica, ma che fai?
1: Nascondo il mio tesoro, sono appena tornata dalla CIDAC.
0: Non dirmi che hai svaligiato il reparto dolci.
1: Ho fatto scorta di pura golosità. Ho preso la confezione da 6 pezzi di gelato Coppa del Nonno a soli 2,99 euro. E visto che c'ero, non potevano certo mancare i biscotti ripieni Grisby da 135 grammi a 1,39 euro.
0: Troppo tardi, li ho trovati, ma fantastici.
1: Ehi, giù le mani dal mio bottino.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il volley in primo piano, Italia eliminata in semifinale nella Nations League di volley femminile. Vince il Brasile 3-2. La nazionale sudamericana si giocherà il trofeo contro Turchia oppure Cina. Il calcio, l'Italia ha deciso di ripartire da Andrea Pirlo. La scelta di Maldini e Leonardo è stata fatta e ora la trattativa è in fase avanzata con le parti che stanno definendo gli ultimi dettagli. Si parla di 4 anni di contratto e 1,5 milioni di euro l'anno, stando a quanto riporta Repubblica. Pirlo è ritenuto adatto alla missione di ricostruzione della nazionale con un progetto a medio-lungo termine. Per quanto riguarda lo staff che dovrebbe seguire Andrea Pirlo in azzurro, è estremamente probabile la presenza come vice allenatore di Roberto Baronio. Manca poco meno di un mese all'inizio del campionato, ma questo weekend sa molto di Serie A. Oggi e domani amichevoli di Milan, Juventus e Inter. Alle 16 di oggi in campo Celtic Milan, alle 20 Standard Liegi Juventus, domani alle 16:30 Karlsruhe Inter. Il tennis, ora Jannik Sinner non parteciperà al Masters 1000 di Montreal. Il numero uno al mondo si è ritirato dall'Open canadese, con lui anche Djokovic, come annunciato ufficialmente sui social dall'account ufficiale del torneo. Per Jannik, reduce dal trionfo di Wimbledon, sfugge dunque la possibilità di vincere tutti i Masters 1000 di questo 2026, dopo essersi già aggiudicato Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid e Roma. A questo punto Ojer Aliassim diventa numero 2 del seeding a Montreal, mentre la testa di serie principale è Zverev. Anche lo scorso anno Sinner aveva cancellato l'iscrizione prima del torneo, vinto poi da Shelton. A Sydney in Australia l'Italia chiude al sesto posto le finals della World Cup 2026 di pallanuoto femminile. Il sette rosa cede nettamente il passo ai Paesi Bassi nella finale per la quinta piazza, vinta dalle neerlandesi con il netto score di 12-5. Oggi è in programma la giornata di apertura dei campionati italiani di atletica 2026 allo Stadio Ridolfi di Firenze, day one in cui verranno assegnati nel complesso 15 titoli nazionali assoluti con protagonisti diversi big azzurri come Jacobs e Dawson nei 100 metri, ma anche Batoclepti nei 5000, Della Valle e Diaz nel triplo e Fabri nel peso. L'Italia della spada femminile è certa di conquistare una medaglia ai campionati mondiali 2026 di scherma, rassegna in fase di svolgimento in questi giorni presso la pedana di Hong Kong. Nella gara individuale, infatti, Giulia Rizzi ha ottenuto un posto per le semifinali dopo aver eliminato Alberta Santuccio in un quarto di finale derby a senso unico. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Medio Oriente, Trump apre al dialogo ma mantiene la pressione sull'Iran. Parlando al gala dei corrispondenti della Casa Bianca, il presidente americano ha dichiarato che i colloqui con Teheran stanno proseguendo e di non avere fretta di chiudere un accordo, ribadendo che però gli Stati Uniti non consentiranno all'Iran di dotarsi dell'arma nucleare. Trump ha precisato di non aver ancora deciso su un eventuale attacco militare. Intanto una petroliera che tentava di violare il blocco dei porti iraniani è stata fermata dalle forze americane, mentre nuovi episodi militari coinvolgono Mar Rosso e Mar Caspio.
2: Prosegue l'emergenza incendi nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, colpite da vasti incendi boschivi alimentati dal caldo e dal vento. Secondo le autorità sono circa 250.000 le persone evacuate finora. In Francia gli sfollati superano quota 190.000 tra la Gironda e il Dipartimento delle Lande. In Spagna le evacuazioni hanno raggiunto le 45.000 unità. Decine di squadre di vigili del fuoco sono impegnate nel tentativo di contenere i roghi, che restano in gran parte fuori controllo.
3: Veniamo in Italia, parliamo di fisco. Tajani rilancia il taglio dell'IRPEF. Il vicepremier e leader di Forza Italia ha annunciato l'obiettivo di ridurre l'aliquota IRPEF dal 35 al 33% per i redditi fino a 60.000 euro. Tra le proposte sul tavolo anche la detassazione delle tredicesime, soprattutto quelle più basse, una riduzione del bollo auto e maggiori agevolazioni per le spese sanitarie. Tajani ha spiegato che la priorità del governo resta l'alleggerimento della pressione fiscale, tema che sarà al centro del confronto con gli alleati di maggioranza.
2: Ora nella Salernitano arrestato il presunto assassino del giornalista Luca Esposito. I carabinieri hanno fermato un cittadino tunisino di 26 anni, accusato dell'omicidio del cronista sportivo ucciso nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Eboli. Decisive per le indagini un'impronta digitale, le immagini delle telecamere e il ritrovamento del cellulare e di una carta di pagamento della vittima in possesso dell'indagato. Il giovane avrebbe confessato il delitto, maturato, secondo gli investigatori, nell'ambito di rapporti personali tra i due. Gli inquirenti ricostruiscono una lite culminata in una violenta aggressione e nel successivo incendio del corpo. Continuano gli accertamenti per chiarire tutti i dettagli della vicenda.
3: Secondo un'indagine dell'Istat, sulle reti di solidarietà sono più di 12 milioni gli italiani che prestano assistenza gratuita a familiari, parenti, amici o conoscenti. Le attività spaziano dall'accompagnamento e dalla compagnia all'assistenza sanitaria, fino all'aiuto nelle faccende domestiche e nelle pratiche burocratiche. Le donne risultano maggiormente coinvolte rispetto agli uomini, con una percentuale del 21,7% contro il 17%. Tra questi, i caregiver familiari che convivono con la persona assistita sono circa 4 milioni e 400 mila.
2: Volley nella semifinale della Nations League femminile a Macao. L'Italia è sconfitta dal Brasile al termine di una sfida combattutissima, chiusa al tie break per 3-7-2. Dopo aver vinto il primo set, l'Italia ha ceduto alle sudamericane e vede sfumare il sogno del terzo titolo consecutivo. Domani le azzurre torneranno in campo per la finale per il bronzo contro la perdente dell'altra semifinale tra Turchia e Cina.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

0: Gianluca, dove sei?
1: Sto preparando una cenetta al volo.
0: Ma se avevamo il frigo vuoto?
1: Appunto, sono passato alla CIDAC. Senti qua, dal 15 al 28 luglio gran piada con olio extravergine di oliva Roberto da 330 grammi a solo 1,29 euro.
0: Ottima idea. E da bere?
1: Birra Ichnusa. Tre bottiglie da 33 centilitri a 1,99 euro.
0: Quando il gusto si incontra, il risparmio brinda. CIDAC, CIDAC.
2: Senti che profumo! È il Festival Pizza che arriva a Gressan. Dal 30 luglio al 2 agosto, l'area verde di Gressan si accende con il Festival Pizza, firmato da Issaulle, con il patrocinio del comune di Gressan. Quattro serate con la pizza protagonista assoluta, anche senza glutine, campioni pizzaioli direttamente da Napoli, musica e animazione per tutta la famiglia. Venerdì Stefano Capano, sabato la pecora nera, domenica balli latinoamericani. Quattro serate di gusto, musica e condivisione, tutte da vivere insieme. Dal 30 luglio ci vediamo tutti al Festival Pizza. Gressan, Yamabel.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Nonostante l'incertezza geopolitica, le imprese valdostane tornano a crescere nel terzo trimestre 2026. L'indagine di Confindustria Valle d'Aosta segnala un miglioramento di produzione, nuovi ordini ed export, con investimenti stabili e livelli occupazionali solidi. Il presidente Turcato parla di una reazione rapida del sistema locale, pur ricordando le sfide legate ai costi energetici e al rilancio della manifattura. Stabile anche il settore edile, che conferma tenuta e prudenza sugli investimenti.
2: Il turismo extraalberghiero continua a sostenere i piccoli comuni della Valle d'Aosta. Nel 2025 gli ospiti Airbnb hanno generato 2,6 milioni di euro di spesa nei centri sotto i 30.000 abitanti. Introd guida la classifica dei borghi sotto i 5.000 abitanti con oltre 36.000 euro, seguita da Shambave e Ruasan. La componente estera vale il 56% della spesa totale, confermando l'attrattività internazionale delle località meno conosciute del territorio.
1: Al Forte di Barda arriva Mario Dondero. Inediti! L'archivio di un partigiano dell'umano, una mostra che espone per la prima volta fotografie mai pubblicate del grande fotoreporter. 3 sezioni raccontano movimenti sociali, protagonisti politici e vite quotidiane incontrate nel mondo. Un percorso che restituisce lo sguardo etico e umano di Dondero, dal 24 luglio al 18 ottobre 2026.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Medio Oriente, resta alta la tensione tra Iran e Stati Uniti. Nel Mar Rosso una nave saudita è stata colpita e Riyadh ha risposto con attacchi contro obiettivi militari degli Houthi nello Yemen. Le forze americane hanno inoltre fermato una petroliera che tentava di aggirare il blocco dei porti iraniani. Teheran rilancia: secondo le autorità iraniane le operazioni militari proseguiranno finché Washington non si arrenderà. Intanto, a sorpresa, nella notte non si sono registrati nuovi raid americani contro l'Iran. Il presidente Trump ha ribadito che Teheran non avrà mai l'arma nucleare, accusando i media di fornire una copertura distorta del conflitto.
2: Carburanti, benzina oltre i 2 euro al litro, il governo valuta nuovi interventi. L'impennata dei prezzi del petrolio legata alla crisi nel Golfo continua a spingere verso l'alto i costi di benzina e diesel. A Palazzo Chigi si è svolto un vertice tra la premier Giorgia Meloni e il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti per esaminare possibili misure di contenimento, tra cui l'eventuale riattivazione del meccanismo delle cosiddette accise mobili. In molte città i prezzi hanno ormai superato i 2 euro al litro, con punte ancora più elevate sulla rete autostradale nelle aree metropolitane. Nuovi incontri del governo sono previsti nei prossimi giorni.
3: E cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e in Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux.
2: Un nuovo filmato acquisito dalla procura nell'inchiesta sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia a Bologna, mostra gli istanti successivi al decesso e documenta la presenza di tracce di sangue sotto la testa dell'uomo. Le immagini si aggiungono ai primi risultati dell'autopsia, che avrebbero evidenziato sangue nei polmoni e segni di compressione toracica. La famiglia parla di possibile asfissia da compressione, mentre la difesa degli agenti esclude, allo stato attuale, elementi che indichino un uso eccessivo della forza. L'inchiesta della procura di Bologna procede per omicidio colposo. Indagati, come atto dovuto, 2 poliziotti e 4 soccorritori. Attesi nelle prossime settimane gli esiti degli accertamenti specialistici.
3: Meteo, torna il caldo africano dopo il temporaneo calo delle temperature previsto nel weekend. Da metà settimana l'Italia sarà nuovamente interessata da una forte rimonta dell'anticiclone africano. Da mercoledì i valori torneranno a salire con punte vicine ai 40 gradi soprattutto al centro-sud e nelle aree interne. A contribuire all'afa sarà anche il mare, che dopo mesi di accumulo di calore raggiungerà temperature elevate, favorendo umidità e notti tropicali. Gli esperti prevedono una nuova fase di caldo intenso e persistente su gran parte del paese.
2: Lo sport prosegue la 113esima edizione del Tour de France, la corsa a tappe ciclistica più famosa al mondo. Oggi si corre la 20esima tappa, dalle Bure d'Huezon all'Alpe d'Huez. È la tappa regina del Tour, con salite senza eguali. Intanto ieri la tappa con arrivo sempre all'Alpe d'Huez è stata vinta da Tadej Pogacar, che ha quindi consolidato la maglia gialla. Domani il gran finale sarà come sempre affidato alla passeggiata conclusiva a Parigi sugli Champs-Élysées.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: Gianluca, dove sei?
1: Sto preparando una cenetta al volo.
0: Ma se avevamo il frigo vuoto?
1: Appunto, sono passato alla CIDAC. Senti qua, dal 15 al 28 luglio gran piada con olio extravergine di oliva Roberto da 330 grammi a solo 1,29 euro.
0: Ottima idea. E da bere?
1: Birra Ichnusa. Tre bottiglie da 33 centilitri a 1,99 euro.
0: Quando il gusto si incontra, il risparmio brinda. CIDAC, CIDAC.
2: Hai preso le crocchette per Leo?
3: No, è finito anche il detersivo per i piatti e mancano anche le brioche.
2: Facciamo veloce, andiamo da Spesa Gross Cry. Al piano strada facciamo la spesa e al piano interrato tanti prodotti per la casa e anche il reparto per gli amici a quattro zampe.
3: Perfetto, un solo posto e abbiamo risolto tutto.
2: Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta. Ogni giorno offerte convenienti, personale gentile e tutta la qualità Cry.

0: Sono le 16 e 3 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, in Siria di almeno 35 vittime e una trentina di feriti il bilancio di una collisione tra un autobus militare e un autobus civile avvenuta su un'autostrada della Siria centrale lungo l'arteria che collega Damasco alla provincia orientale di Deir el-Zor. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento e in Medio Oriente resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Nel Mar Rosso una nave saudita è stata colpita e Riyadh ha risposto con attacchi contro obiettivi militari degli Houthi nello Yemen. Le forze americane hanno inoltre fermato una petroliera che tentava di aggirare il blocco dei porti iraniani. Secondo le autorità iraniane, le operazioni militari proseguiranno finché Washington non si arrenderà, mentre il presidente Trump ha ribadito che Teheran non avrà mai l'arma nucleare, accusando i media di fornire una copertura distorta del conflitto.
2: L'aumento dei prezzi di benzina e gasolio, spinti dalla crisi internazionale e dal rialzo del petrolio, rischia di costare agli italiani circa 700 milioni di euro durante l'estate. Consumatori e associazioni denunciano rincari sempre più pesanti, mentre il governo studia possibili contromisure. Al centro di un vertice tra la Premier Giorgia Meloni e il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, l'ipotesi di riattivare il meccanismo delle accise mobili per contenere gli aumenti. Dure le critiche delle opposizioni, con Partito Democratico e Movimento 5 Stelle che chiedono interventi immediati a sostegno di famiglie e imprese.
3: La cronaca: un incendio di grandi dimensioni è divampato nella serata di ieri in via di Valle Ranello, nella periferia sud di Roma. Le fiamme, alimentate dalla vegetazione e dalle sterpaglie presenti nell'aria, hanno coinvolto anche un ristorante, provocando l'esplosione di alcune bombole di GPL. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate per ore nelle operazioni di spegnimento e bonifica. Secondo le prime informazioni, non si registrano feriti né persone coinvolte.
2: Un uomo di 45 anni risulta disperso nelle acque del lago di Como all'altezza di Menaggio. Secondo una prima ricostruzione, il turista olandese si sarebbe tuffato da un'imbarcazione per soccorrere il figlio 16enne in difficoltà, senza però riuscire a riemergere. Il ragazzo è stato recuperato da un'altra imbarcazione di passaggio e affidato alle cure del personale del 118. Sono in corso le ricerche dell'uomo da parte dei soccorritori, impegnati nelle operazioni in acqua e lungo il tratto di lago interessato.
3: E ci spostiamo in Val di Susa. È partita da Venaus la tradizionale manifestazione del movimento No TAV, organizzata in concomitanza con il Festival dell'Alta Felicità. Migliaia i partecipanti arrivati in valle con il corteo che si è diviso in due direzioni, verso i cantieri di Chiomonte e di San Didero. In via precauzionale, Rete Ferroviaria Italiana ha sospeso la circolazione sulla linea Torino-Modan per la presenza di manifestanti in prossimità dei binari. Durante la marcia, un gruppo di attivisti ha raggiunto l'area di cantiere di Saint-Bertrand, dove si sono svolte iniziative di protesta.
2: La Formula 1 al via le qualifiche per il Gran Premio d'Ungheria. Nelle prove libere le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc hanno chiuso rispettivamente al terzo e quarto posto, davanti a tutti Kimi, Antonelli e Lando Norris. Per il calcio, prime amichevoli estive per le Big. Il Milan di Amorim debutta contro il Celtic nella prima uscita stagionale. In serata la Juventus sfida lo Standard Liège in Belgio, mentre l'Inter affronta i tedeschi del Karlsruhe.
3: Ed era tutto, a più tardi.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Senti che profumo! È il Festival Pizza che arriva a Gressan. Dal 30 luglio al 2 agosto, l'area verde di Gressan si accende con il Festival Pizza, firmato da Issa Ulle, con il patrocinio del comune di Gressan. Quattro serate con la pizza protagonista assoluta, anche senza glutine, campioni pizzaioli direttamente da Napoli, musica e animazione per tutta la famiglia. Venerdì Stefano Capano, sabato la pecora nera, domenica balli latinoamericani. Quattro serate di gusto, musica e condivisione, tutte da vivere insieme. Dal 30 luglio ci vediamo tutti al Festival Pizza. Gressan, Yamma Belle.

0: Jessica, ma che fai?
1: Nascondo il mio tesoro, sono appena tornata dalla CIDAC.
0: Non dirmi che hai svaligiato il reparto dolci.
1: Ho fatto scorta di pura golosità. Ho preso la confezione da 6 pezzi di gelato Coppa del Nonno a soli 2,99 euro. E visto che c'ero, non potevano certo mancare i biscotti ripieni Grisby da 135 grammi a 1,39 euro.
0: Troppo tardi, li ho trovati, ma fantastici.
1: Ehi, giù le mani dal mio bottino.
2: CIDA.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. 2 amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: Sansa.
1: Sono le 17 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato un attacco a lungo raggio contro unità navali nel Mar Caspio utilizzate, secondo Kiev, per il trasporto di materiale bellico destinato all'Iran. Nelle stesse ore droni ucraini hanno preso di mira un aeroporto militare russo nella regione di Saratov. Sul fronte opposto, un attacco russo nella regione ucraina di Sumy ha colpito un ufficio postale causando almeno due vittime. Intanto continuano le tensioni diplomatiche tra Mosca e l'Occidente dopo le polemiche suscitate dalle dichiarazioni della portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.
3: Caro carburanti, con benzina e diesel ormai oltre i 2 euro al litro in molte aree del paese, l'esecutivo studia misure per contenere i rincari legati alla crisi nel Golfo. Al centro di un vertice a Palazzo Chigi tra la Premier Giorgia Meloni e il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, l'ipotesi di nuove riduzioni delle accise, anche attraverso il meccanismo delle cosiddette accise mobili. L'obiettivo è attenuare l'impatto dei rincari su famiglie e imprese, mentre l'Unione Europea invita a monitorare l'evoluzione del mercato energetico e delle forniture.
4: In Val di Susa, in Piemonte, migliaia di persone alla marcia No TAV. Il corteo partito da Avenaus ha richiamato decine di migliaia di manifestanti e si è diviso in due tronconi diretti verso Chiomonte e San Didero. Momenti di tensione nell'area dei cantieri con il lancio di lacrimogeni da parte delle forze dell'ordine durante alcune iniziative di protesta. In via precauzionale è stata sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Torino-Modane.
3: Un nuovo filmato acquisito dagli investigatori mostra gli istanti successivi al decesso di Abderrahim Fakir, il giovane morto durante un intervento di polizia a Bologna. Nelle immagini si nota una macchia di sangue sotto la testa del ragazzo, elemento che si aggiunge ai risultati preliminari dell'autopsia che avrebbero rilevato sangue nei polmoni. Sul caso restano contrapposte le tesi dei legali della famiglia e degli agenti coinvolti. La procura di Bologna indaga per omicidio colposo. Nel registro degli indagati figurano come atto dovuto due poliziotti e quattro soccorritori della Croce Rossa. Saranno gli accertamenti medico-legali e tossicologici a chiarire le cause della morte.
4: Al via il grande esodo estivo degli italiani, sulle strade scatta il bollino rosso con un'estate che farà registrare circa 3 milioni di partenze in più rispetto al 2025. Secondo un'indagine Confturismo e Confcommercio, cresce la tendenza alle vacanze brevi distribuite nell'arco della stagione. Quasi 6 italiani su 10 hanno scelto ferie spezzettate e il 69% punta su uno o più soggiorni di pochi giorni. Intanto, dopo il weekend più fresco, da metà settimana tornerà il caldo africano con temperature fino a 40 gradi e notti tropicali su gran parte del paese.
3: Ciclismo Tour de France, il corridore ecuadoriano Richard Carapaz ha conquistato la 20ª tappa con arrivo sull'Alpe d'Huez, una delle salite simbolo della Grand Boucle. Nessun cambiamento al vertice della classifica generale. Tadej Pogacar conserva la maglia gialla e rafforza la propria candidatura alla vittoria finale del Tour de France, mantenendo il controllo della corsa a una sola tappa dalla conclusione.
4: Era davvero tutto. A più tardi.

Il lunedì resto da solo, il martedì sento il mio vuoto, mercoledì faccio l'amore perché l'amore mi fa star bene, il giovedì mangio vegano, il venerdì quasi ci siamo detti se sopravviviamo domani usciamo.

0: Jessica, ma che fai?
1: Nascondo il mio tesoro, sono appena tornata dalla CIDAC.
0: Non dirmi che hai svaligiato il reparto dolci.
1: Ho fatto scorta di pura golosità. Ho preso la confezione da 6 pezzi di gelato Coppa del Nonno a soli 2,99 euro. E visto che c'ero, non potevano certo mancare i biscotti ripieni Grisby da 135 grammi a 1,39 euro.
0: Troppo tardi, li ho trovati, ma fantastici.
1: Ehi, giù le mani dal mio bottino.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Hai preso le crocchette per Leo?
1: No, è finito anche il detersivo per i piatti. E mancano anche le brioche.
0: Facciamo veloce. Andiamo da Spesa Gross Cry. Al piano strada facciamo la spesa. E al piano interrato tanti prodotti per la casa. E anche il reparto per gli amici a quattro zampe.
1: Perfetto, un solo posto e abbiamo risolto tutto.
0: Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta. Ogni giorno offerte convenienti, personale gentile e tutta la qualità Cry.
2: Cette année, la Vallée d'Aoste fête la 50e édition de la Rencontre Val d'Autène, le traditionnel rendez-vous estival avec ses émigrés. Dimanche 2 août à Val Tournanche, venez vivre une journée sous le signe de l'amitié et des traditions, mais aussi de l'ouverture au monde avec les jeunes émigrés Val d'Autène d'aujourd'hui. Au programme, le matin, les moments institutionnels. Ensuite, le déjeuner convivial. Puis, l'après-midi, un riche éventail d'activités avec de la musique et des chants. La participation est libre et gratuite, à l'exception du repas. Pour information, consultez le site www.region.vda.it.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul Basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.
4: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. La Formula 1 è un super Lando Norris, quello che conquista la pole position nelle qualifiche del Gran Premio d'Ungheria. Il pilota della McLaren timbra un eccellente 1.17.207 e domani in gara scatterà dalla prima casella in griglia di partenza. Alle sue spalle chiude un fantastico Hamilton, seguito poi dall'altra Ferrari di Leclerc. Kimi Antonelli firma invece il quarto tempo, mentre Piastri chiude la top 5 davanti a Verstappen e Russell. Entrambi provocano una bandiera gialla nel finale. Ciclismo, uno straordinario Carapaz conquista la tappa regina della Grand Boucle numero 113. L'ecuadoriano entra subito nella fuga di giornata, blinda la maglia Poix conquistando 3 GPM e alla fine resiste agli attacchi di Kos. L'americano prova a scappare ma sbaglia due curve in discesa e rischia una brutta caduta. Pogacar festeggia il quinto Tour de France e fa il gregario per Del Toro, terzo e maglia bianca. Calcio, il 25 settembre è la data da cerchiare in rosso. Andrea Pirlo debutterà sulla panchina dell'Italia nella sfida di Nations League contro il Belgio, in programma all'Olimpico di Roma. Per il nuovo CT sarà l'inizio di un percorso che porterà gli azzurri verso le qualificazioni ad Euro 2028, al via nel marzo 2027. Prima però ci saranno 6 impegni contro avversari di livello. Oltre al Belgio, l'Italia affronterà anche Francia e Turchia. Altra giornata di test per le squadre di Serie A. Prima uscita estiva del nuovo Milan targato Amorim. I rossoneri sfidano il Celtic. Il Bologna cerca la prima vittoria stagionale contro l'Iraklis di Mazzarri. Prima amichevole internazionale anche per la nuova Fiorentina di Grosso, che sfida un club di Championship inglese. Il Torino chiude il ritiro contro il Cittadella dopo 2 vittorie convincenti, mentre il Genoa di De Rossi prosegue le amichevoli contro il Vicenza. Impegno in Austria per il Lecce, poi c'è in programma anche il triangolare tra Parma, Sassuolo e Trento. 3 mini partite da 45 minuti. Alle 20 è il turno della Juventus che fa tappa in Belgio. La squadra di Spalletti affronta lo Standard Liegi. Calciomercato, Benasser si appresta a lasciare il Milan. Il centrocampista ha raggiunto un accordo per il trasferimento all'Al Gharafa, club della città di Doha in Qatar. L'algerino ha risolto con un anno di anticipo il suo contratto in rossonero, lasciando il club dopo 7 stagioni. Lascia l'Italia dopo una sola stagione Openda. Il 26enne belga, arrivato alla Juventus nell'estate del 2025 dall'Ipsia, sarà un nuovo giocatore del Lione. L'attaccante si trasferirà in prestito oneroso con diritto di riscatto. La scherma, la prima giornata di finali dei mondiali di Hong Kong, regala all'Italia 2 medaglie d'argento. A salire sul podio sono Filippo Macchi nel fioretto maschile e Giulia Rizzi nella spada femminile. Volley, l'Italia cede il passo a un Gran Brasile nella semifinale di Nations League di Macao, al termine di un match spigoloso e intensissimo. Le ragazze del CT Velasco non sono riuscite a battere un Brasile preso per mano da una straordinaria Ana Cristina, grande protagonista del 2-3 finale. Le azzurre salutano così la possibilità del tri e domani giocheranno per il bronzo contro la Cina, sconfitta in 3 set dalla Turchia. Tennis, questa sera in campo Luciano Darderi, impegnato nella semifinale all'ATP di Estoril contro il belga Blocks, al primo scontro diretto in carriera. L'azzurro dopo Bastad cerca la seconda finale di fila. È tutto, buon proseguimento di serata.

la mia poesia sporca, nata in mezzo a una via, l'asfalto qui scotta, la città in avaria. Ero davvero vicino alla follia, all'inferno, fermo di polizia, cancellarmi come un'amnesia. Credevo di essere una stella, ero solo in mezzo alla polvere della sua scia. Là fuori una guerra, ho scaricato le armi, quindi vieni a salvarmi o no? Se non c'è Marte senza Venere, non ci sono io senza te, non c'è fumo senza cenere. Portami lontano da sta terra, interstellar. Se riesci a fare reagire ogni particella, taglia il cordone che dalla strada arriva al mio ombelico, prima che sia impazzito per diventare ricco. Lo sai soltanto quando è quello che non si compra coi soldi, forse insieme.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Momenti di scontro durante la manifestazione contro la Torino-Lione. Gruppi di attivisti hanno lanciato pietre e bombe carta verso le forze dell'ordine schierate a protezione dei cantieri di San Didero e Chiomonte. Gli agenti hanno risposto con lacrimogeni e idranti per contenere i manifestanti. Secondo gli organizzatori, al corteo partito da Venaus hanno partecipato circa 20.000 persone. Per motivi di sicurezza è stato chiuso un tratto dell'autostrada A32 Torino Bardonecchia, mentre nelle ore precedenti erano stati sequestrati razzi, petardi e altro materiale potenzialmente utilizzabile negli scontri.
2: Ed ora nel Salernitano, svolta nell'omicidio del giornalista Luca Esposito, i carabinieri hanno arrestato un cittadino tunisino di 26 anni, ritenuto responsabile dell'uccisione del cronista sportivo avvenuta a Eboli nella notte tra il 18 e il 19 luglio. Determinanti per le indagini, le immagini delle telecamere, un'impronta digitale e il ritrovamento del cellulare e di una carta della vittima. Secondo gli investigatori, il giovane avrebbe confessato: all'origine del delitto ci sarebbe una lite maturata nell'ambito di rapporti personali tra i due. Proseguono gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti.
3: Andiamo all'estero. In Medio Oriente, tensione ancora alta tra Iran e Stati Uniti. Nel Mar Rosso una nave saudita è stata colpita e Riyadh ha risposto con attacchi contro obiettivi degli Houthi nello Yemen. Le forze americane hanno inoltre fermato una petroliera che tentava di violare il blocco dei porti iraniani. Da Teheran arrivano nuovi toni di sfida. Le autorità iraniane affermano che le operazioni militari proseguiranno finché Washington non farà un passo indietro, mentre il presidente Donald Trump ha ribadito che Teheran non potrà dotarsi dell'arma nucleare, accusando i media di fornire una narrazione distorta del conflitto.
2: Economia con benzina e diesel oltre i 2 euro al litro in molte zone d'Italia. Il governo valuta nuove misure per contenere i rincari legati alla crisi nel Golfo. Al centro del confronto tra la Premier Giorgia Meloni e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, l'ipotesi di ridurre ulteriormente le accise, anche attraverso il meccanismo delle accise mobili. Intanto il vice premier Tajani rilancia sul fronte fiscale, proponendo l'abbassamento dell'IRPEF dal 35 al 33% per i redditi fino a 60.000 euro, oltre alla detassazione delle tredicesime, a un possibile taglio del bollo auto e a maggiori deduzioni per le spese sanitarie.
3: Al via il grande esodo estivo degli italiani, sulle strade scatta il bollino rosso con un'estate che farà registrare circa 3 milioni di partenze in più rispetto al 2025. Secondo un'indagine Confturismo e Confcommercio, cresce la tendenza alle vacanze brevi e distribuite nell'arco della stagione. Quasi 6 italiani su 10 hanno scelto ferie spezzettate, il 69% punta su uno o più soggiorni di pochi giorni. Intanto, dopo il weekend più fresco, da metà settimana tornerà il caldo africano con temperature fino a 40 gradi e notti tropicali su gran parte del paese.
2: Formula 1 in Ungheria, Lando Norris conquista la pole position con la McLaren grazie al miglior tempo. Alle sue spalle un ottimo Lewis Hamilton, secondo per appena 12 millesimi, mentre Charles Leclerc chiude terzo e completa una giornata positiva per la Ferrari. Quarto tempo per Andrea Kimi Antonelli, davanti a Oscar Piastri. Più attardati Max Verstappen e George Russell, protagonisti di una bandiera gialla nel finale delle qualifiche.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
3: Quell'ora che ti basta.
4: Ci siamo, è tutto pronto per una nuova puntata di One Hour, quell'ora che ti basta. Il nostro sabato finalmente è arrivato, il weekend è arrivato, io sono Manuel Giancale. Per goderci il nostro weekend abbiamo anche delle regole per stare a tavola. Non tanto regole per noi quanto per gli inglesi che vengono proprio in Italia a mangiare veramente bene. Scopriremo anche questo, regole che potremmo anche seguire pure noi. Vabbè, ma non tutti mangiano il cappuccino a cena, quindi vabbè. Tra poco scopriremo anche queste regole. Benvenuti.
0: One hour.

In questo weekend partiamo subito con qualche piccolo consiglio che arriva dalla BBC, sarebbe praticamente la televisione inglese, e che anzi, questi consigli li dà la BBC, ma li dà ai suoi inglesi che vengono in Italia. Il turismo ovviamente è super forte in Italia, molti vengono proprio qui per vedere il nostro bel paese, e però fanno delle cose a tavola che veramente sono allucinanti, no? E quindi ci sono degli errori da non fare. Hanno realizzato proprio questa rubrica, evidentemente messa poi in onda, perché quando vengono in Italia, che sia un ristorante di pesce, una pizzeria, una trattoria, non importa, ma di certo al tavolo a fianco, noi che siamo andati a mangiare in modo relativamente normale, lo sto facendo con le virgolette, normale, al tavolo a fianco probabilmente potremmo trovare qualcuno che stia bevendo un cappuccino a cena. Quindi nel bel mezzo della cena ti mangi la pasta con il cappuccino. No, raga, no, grazie. E noi ovviamente pensiamo, sono sicuramente stranieri, ok? Questi errori che sono stati elencati dalla BBC aiutano proprio gli inglesi a mangiare per bene in Italia. Per esempio, non bere cappuccino dopo la colazione. Questo è uno dei primi consigli. Poi non bisogna stravolgere l'ordine del pasto, perché c'è antipasto, primo, che sarebbe un piatto di pasta o qualcosa del genere, secondo e contorni, quindi un piatto di carne o di pesce e contorni di verdure di stagione, dolce, caffè e amaro. Questo è l'ordine, non si mette una roba prima dell'altra, cioè basta. Poi non bisogna mescolare il mare e la montagna, si parla di formaggi, si parla di frutti di mare, insomma cose, non chiedere delle sostituzioni e soprattutto non avere fretta. Non bisogna mangiare in fretta, ma questo forse dovremmo capirlo anche noi e goderci il nostro pasto. 3, 3, 2, 2.

0: malinconia.
1: Hai preso le crocchette per Leo?
2: No, è finito anche il detersivo per i piatti e mancano anche le brioche.
1: Facciamo veloce, andiamo da Spesa Gross Cry. Al piano strada facciamo la spesa e al piano interrato tanti prodotti per la casa e anche il reparto per gli amici a quattro zampe.
2: Perfetto, un solo posto e abbiamo risolto tutto.
1: Spesa Gross Cry, via Festat 75 ad Aosta. Ogni giorno offerte convenienti, personale gentile e tutta la qualità Cry.
3: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
3: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
4: Music Express, in viaggio con la musica.
5: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con la 26enne cantautrice di Los Angeles Gracie Abrams, che ha guadagnato una fortissima popolarità aprendo i concerti di Olivia Rodrigo e di Taylor Swift. Gracie Abrams ha pubblicato Daughter from Hell, il suo terzo album composto da 16 tracce che rimangono fedeli al suo caratteristico mix di pop infallibile e malinconico indie folk. E intanto il Jova Summer Party EP di Lorenzo è finalmente disponibile, in esclusiva però su Amazon Music. L'EP contiene 6 remix inediti, tra cui l'atteso remix 2026 dell'italiano di Toto Cotugno, tutti legati comunque da un battito ritmico e dall'idea di sperimentare con i generi e che accompagna anche il grande tour estivo L'Arca di Lorè. E passiamo ai Medusa, trio milanese di producer e DJ, sono tornati con Weekend e questa volta al loro fianco c'è il cantautore statunitense Khalid, noto per il timbro caldo e versatile, capace di spaziare dal registro baritonale a quello tenorile, una caratteristica che negli anni ha definito il suo stile musicale. Ed a proposito di musica da ballare, i Sophie Tucker hanno finalmente pubblicato Barcelona, un pezzo che circolava da mesi nei loro set ai festival e nei DJ set senza però una pubblicazione ufficiale. Il duo musicale dance di New York, nominato ai Grammy, ha reso disponibile il singolo su tutte le piattaforme di streaming, chiudendo così il cerchio su tutto quello che era diventato uno dei loro inediti più richiesti. Si chiama invece Soltanto Tu il nuovo singolo del rapper napoletano Coco, canzone che fa parte del suo nuovo EP intitolato Non ho bisogno di niente. L'EP, composto da 8 tracce, è nato in modo molto spontaneo e distintivo in studio, spinto dall'urgenza di Coco di condividere un pezzo della propria vita e di esprimere le proprie emozioni in modo essenziale. Passiamo ad Energy, singolo di musica elettronica collaborativo realizzato dal DJ e produttore Gordo insieme al trio danese Who Made Who. Il singolo fonde i caratteristici ritmi club e tech house di Gordo con le sonorità indie dance ed elettroniche d'avanguardia dei Who Made Who. Ed è tempo di nuova musica anche per Chadia, 27enne rapper marocchina naturalizzata italiana, con il nuovo singolo No Stop, traccia dalle sonorità arabeggianti che accompagnano un testo segnato da un sentimento di rivalsa. Anche No Stop vede la collaborazione di Chadia con il DJ e producer multiplatino Shablo. Ed ora occupiamoci di Sophie and the Giants, che ha pubblicato Stone Cold, nuovo singolo che rappresenta il capitolo più intimo e personale della cantautrice britannica. La traccia rievoca le radici grunge e le sperimentazioni armoniche dei primi anni dell'adolescenza di Sophie, ispirate in parte all'emotività e agli accordi taglienti di artisti come Jeff Buckley. Via gli artifici della produzione quindi, per affidarsi solo alla voce. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una canzone scritta tra Los Angeles e l'Italia, si chiama La città degli angeli, non a caso, ed è il nuovo singolo di Achille Lauro, una canzone che dà voce a chi continua ad inseguire ciò in cui crede anche quando la strada è incerta e la felicità sembra durare solo un istante. e direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Achille Lauro. Nei pezzi d'amore c'è della sofferenza e dell'amore vero. La musica, qualsiasi cosa trasmetta, deve essere sincera.
4: Music Express, in viaggio con la musica. 3, 2, 1. 1 hour.

Niente cappuccino a cena, signori, cari amici inglesi che verrete qui in Italia, anche la BBC l'ha detto, quindi hanno fatto un elenco di regole da seguire per gli inglesi per godersi per davvero il cibo italiano. Non bisogna neanche stravolgere il fatto di prendere prima un antipasto e poi un primo e poi un secondo, questo è l'ordine corretto, non è che puoi prenderti, che ne so, le patate al forno come antipasto, perché vabbè, poi uno può fare anche quello che vuole, no? Anche noi italiani alla fine lo facciamo, cioè se decidiamo di mangiare subito un'insalata e poi la pasta non la possiamo fare, vabbè, questa è una regola un po' così, però un cappuccino a cena assolutamente dai. 3, 2, 1.

0: Tra poco un gesto che voleva tanto la mamma e non ha potuto farlo, e fortunatamente c'è la figlia che ha deciso proprio di andare a soddisfare l'ultimo desiderio della mamma, che adesso non c'è più, e meno male, perché va a chiudere un cerchio e fa bene al nostro pianeta. Tra poco.
1: 3, 2, 1.

0: squad. Now where? Quell'ora che ti basta.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: L'Università della Valle d'Aosta apre le iscrizioni ai minori Mountain Studies e Sport Studies, attivi da ottobre 2026 a giugno 2027. Il minorelle tratta i temi della montagna, il minorelle M l'impatto economico e sociale dello sport. Iscrizioni aperte fino al 20 novembre 2026 sul sito dell'Ateneo.
3: A Genova, l'ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni nel processo di primo grado per la tragedia del 14 agosto 2018, in cui morirono 43 persone. Condanne anche per altri dirigenti di ASPI, del Ministero dei Trasporti, ANAS e SPEA. Ammil parla di vittime lasciate in balia delle lungaggini e ricorda che, a 8 anni dal disastro, per i familiari non è ancora finita.
2: È scattato dal 20 luglio al 6 settembre il piano Estate Sicura 2026 di ANAS, con circa 500 milioni di spostamenti previsti sulle strade italiane. Per agevolare la circolazione sono stati sospesi oltre 1000 cantieri, pari all'83% del totale. L'amministratore delegato Claudio Andrea Gemme sottolinea l'impegno per ridurre congestioni e tempi di percorrenza. Presentato anche il nuovo spot sulla sicurezza stradale, insieme alle campagne contro l'abbandono degli animali.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

La nostra genia di oggi non c'è più, innanzitutto, e quindi un po' ci dispiace, ma la genia ci riporta a qualche annetto fa, circa una cinquantina d'anni fa, quando da un po' più giovincella aveva rubato 40 kg di sabbia in Sardegna, e proprio in questo ultimo periodo c'è la figlia che, come diciamo, soddisfare l'ultimo desiderio della mamma che non c'è più, ed è proprio lei la nostra genia di oggi, è proprio quello di riportare, restituire dopo 50 anni questi 40 kg di sabbia alla Sardegna. Li aveva presi un sacco di tempo fa per abbellire il suo giardino zen. In tutti questi anni è stato proprio questo il ruolo di questi 40 kg di sabbia. Non sapeva, non era a conoscenza, almeno così ha raccontato la figlia, del fatto che fosse illegale, e l'aveva presa durante una vacanza negli anni 70, quindi diciamo che un po' c'era un po' di libertà, ma non, evidentemente non si sapeva. Comunque, quando è venuta a sapere appunto del fatto che fosse illegale, che facesse male all'ecosistema, eccetera eccetera, perché poi è quello, a parte la legalità, però fa male al nostro pianeta, ecco che ha voluto lasciare proprio il suo ultimo desiderio, quello di rifar riportare questi 40 kg di sabbia in Sardegna, e la figlia ha fatto proprio quello che la mamma ha chiesto. 1 hour.

0: dire addio.
1: Continua il nostro weekend, continua il nostro sabato, un sabato anche da sogno, diciamo. Potremmo pensare di essere ricchi. Nella settimana abbiamo parlato anche di quanto costino ombrellone e sdraio per una settimana d'agosto, e quindi si spende veramente un po' di soldini, ma qui diventiamo davvero ricchi. Compriamo ville a non finire, perché c'è una nuova tendenza. Tra poco.
2: 3, 2, 1, 1.
3: Cette année, la Vallée d'Aoste fête la 50e édition de la Rencontre Val d'Autenne, le traditionnel rendez-vous estival avec ses émigrés. Dimanche 2 août à Val Tournanche, venez vivre une journée sous le signe de l'amitié et des traditions, mais aussi de l'ouverture au monde avec les jeunes émigrés Val d'Autenne d'aujourd'hui. Au programme, le matin, les moments institutionnels. Ensuite, le déjeuner convivial. Puis, l'après-midi, un riche éventail d'activités avec de la musique et des chants. La participation est libre et gratuite, à l'exception du repas. Pour information, consultez le site www.region.vda.it.
4: Senti che profumo! È il Festival Pizza che arriva a Gressan. Dal 30 luglio al 2 agosto, l'area verde di Gressan si accende con il Festival Pizza, firmato da Issa Ulle, con il patrocinio del comune di Gressan. 4 serate con la pizza protagonista assoluta, anche senza glutine. Campioni pizzaioli direttamente da Napoli. Musica e animazione per tutta la famiglia. Venerdì Stefano Capano. Sabato la pecora nera. Domenica balli latinoamericani. 4 serate di gusto, musica e condivisione, tutte da vivere insieme. Dal 30 luglio ci vediamo tutti al Festival Pizza. Gressan, Yamma Bell.
5: Gianluca, dove sei?
6: Sto preparando una cenetta al volo.
5: Ma se avevamo il frigo vuoto?
6: Appunto, sono passato alla CIDAC. Senti qua, dal 15 al 28 luglio gran piada con olio extravergine di oliva Roberto da 330 grammi a solo 1,29 euro.
5: Ottima idea. E da bere?
6: Birra Ecnusa, 3 bottiglie da 33 centilitri a 1,99 euro.
5: Quando il gusto si incontra, il risparmio brinda. CIDAC, CIDAC.
7: Super Trailers, il cinema alla radio.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Super Trailers.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Super Trailers.
12: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio. 3, 2, 1. One hour.

vogliamo chiudere la nostra settimana con un'ultima notizia che diciamo che è molto lontana da noi. Cioè, noi non siamo super ricchi, non abbiamo quelle cifre così elevate, milioni, miliardi di dollari, di euro, insomma, come vogliono loro. Comunque c'è una nuova mania dei super ricchi, vogliamo un pochettino, diciamo, sognare, ecco. La nuova mania non è quella, visto che uno è un miliardario, si può comprare una villa, no? Non è neanche quella di comprarsene due di ville, ma addirittura di comprare le proprietà confinanti. Tutto per creare dei complessi privati, cioè tutto nostro in pratica. Si chiama land maxing, cioè in pratica la ricerca di soluzioni per ottimizzare la propria proprietà acquisendo sempre più terreni. Cioè in pratica comprare tutto ciò che c'è attorno alla nostra casa. E ci sono persone che hanno comprato, non so, che ha speso 450 milioni di dollari, falli praticamente uguali, 400 milioni di euro per dire, per acquistare una tenuta di 109.000 metri quadri a Palm Beach, quindi dall'altra parte del mondo in America, così come qualcuno che ha speso 230 milioni di dollari, anche in questo caso fai 200 milioni di euro, per la proprietà sull'isola di Indian Creek a Miami. Insomma, il concetto è che i super ricchi vogliono più privacy, sicurezza, ma anche una copertura contro l'inflazione, perché evidentemente il mattone ancora va molto bene. Ecco, e questo è il concetto: avere tutti questi soldi per avere una casa sempre più grande, anzi più case, più terreni. A un certo punto probabilmente l'America diventerà soltanto di una persona e basta. 3, 2, 1, 1 hour.

0: L'appuntamento di One Hour, quell'ora che ti basta, è arrivato alla fine. Il nostro sabato ovviamente continua, così come anche la domenica, quindi il weekend, ma One Hour, quell'ora che ti basta, torna da lunedì con nuove notizie. Grazie mille per essere stati con me, sono Manuel Giancale, quando volete chiocciolina davanti e ci si becca sui social. Ciao, buon weekend!
1: 3, 2, 1, 1 Hour.
2: Sono le 19 e 11 minuti.
3: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
4: Buonasera dalla redazione.
5: In primo piano l'inchiesta sulla morte del 24enne Abderrahim Fakir, un nuovo filmato acquisito dagli investigatori mostra gli istanti successivi al decesso del giovane durante un intervento di polizia a Bologna. Nelle immagini è visibile una chiazza di sangue sotto la testa del giovane, elemento che si aggiunge ai primi riscontri dell'autopsia. Il legale della famiglia sostiene che il materiale rafforzi l'ipotesi di un pestaggio, mentre la difesa degli agenti attribuisce le ferite a una caduta e agli urti sull'asfalto durante le fasi concitate del fermo. La procura di Bologna procede per omicidio colposo e ha disposto ulteriori accertamenti medico-legali e tossicologici per chiarire le cause della morte.
4: Tensione in Val di Susa. Durante la manifestazione contro la Torino-Lione, gruppi di attivisti incappucciati hanno raggiunto l'area del cantiere di San Didero, lanciando pietre, bombe carta e razzi contro le forze dell'ordine. Negli scontri sono state incendiate due camionette dei carabinieri, mentre la polizia ha risposto con lacrimogeni e idranti. Secondo gli organizzatori, alla mobilitazione hanno partecipato circa 20.000 persone, chiuso un tratto dell'autostrada A32.
5: E sulle strade italiane scatta il bollino rosso, con un'estate che farà registrare circa 3 milioni di partenze in più rispetto allo scorso anno. Sempre più italiani scelgono vacanze brevi e distribuite nel corso della stagione. Intanto la Protezione Civile ha diramato un'allerta per temporali anche intensi al centro-nord, allerta arancione in Toscana e gialla in diverse regioni. Previsti rovesci, forti raffiche di vento e possibili grandinate. Dopo questa parentesi instabile, da metà settimana tornerà il caldo africano con temperature fino a 40 gradi.
4: Energia stangata da 29 miliardi per famiglie e imprese a 5 mesi dall'inizio della guerra nel Golfo Persico. L'ufficio studi della CGA stima che nel 2026 i rincari di energie e carburanti costeranno all'Italia quasi 29 miliardi di euro in più. L'aumento più pesante riguarda benzina e diesel, con una spesa aggiuntiva di 13 miliardi e 600 milioni di euro rispetto al 2025. Seguono i costi dell'energia elettrica, in crescita di oltre 10 miliardi, e quelli del gas, con un incremento stimato di circa 5 miliardi. Un quadro che alimenta le preoccupazioni per l'impatto su famiglie, imprese e crescita economica.
5: E cresce l'emergenza incendi tra Francia e Spagna. Sono oltre 220.000 le persone evacuate a causa dei vasti roghi che continuano a devastare il sud-ovest della Francia e il centro della Spagna. Nella sola area di Bordeaux, decine di migliaia di residenti hanno lasciato le proprie abitazioni, mentre Parigi ha mobilitato 1.500 militari a supporto dei soccorsi. In Spagna è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Le fiamme hanno già distrutto circa 25.000 ettari. Dall'Italia sono partiti due Canadair per contribuire alle operazioni di spegnimento. A causa dell'emergenza, modificata anche l'ultima tappa del Tour de France.
4: Lo sport, il ciclismo al Tour de France. Carapaz conquista la 20ª tappa con il prestigioso arrivo sull'Alpe d'Huez, mentre Tadej Pogacar conserva la maglia gialla e resta leader della classifica generale a una sola frazione dal traguardo di Parigi. In Formula 1, pole position di Lando Norris nel Gran Premio d'Ungheria. Accanto alla McLaren scatteranno le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, secondo e terzo in qualifica. Quarto tempo per il giovane italiano Andrea Chimi Antonelli.
5: Questa è l'ultima notizia, grazie per la cortese attenzione e un buon proseguimento di serata.
6: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Sono le 20 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: alle 21 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

Sono le 22 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: È mezzanotte in punto.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Pick up the momentum. Allow me some tension.

Poggi i piedi sul cruscotto tornando a casa. Oh no, mi sanguina la mano dopo questa festa. Oh no, ma cosa cazzo urli in pubblico? Non ti ci posso più portare. Ogni silenzio l'ho voluto.

serve avaro, bloccandomi sul parlare. Perché mi perdo in più di mille strade, vuoti senza un senso, siete senza benzinare, sto in incrocio fermo. Mi lascia pensare che basti un po' di assenza per trovare ciò che dire, ma

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: l'una e due minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
0: Italia Radio, c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: di Allia.
1: Svegli dalla notte prima,
0: con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili.
1: You can dust it off and try again.
0: Ma era solo un fiu fiu fiu fiu fiu fiu.

quadrati. Siamo quadrati. Guarda lo tsunami che travolge la città. Dentro la mia testa calma piatta. Guarda lo tsunami che travolge la città. Mentre tutto intorno affonda, qui si balla, qui si balla. Cia cia cia.

0: better. I want everyone on the floor. Everyone get on the floor. Everyone get down low as well. I want to see these lads jump up.
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

Sono le 2:01. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.